amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

rosse spade abbandonate, due margherite sugli scudi per ricordare.

cielo, mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore.

soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani,

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a

0: Domicilio, telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eh sì, quanto è bella questa sigla. Ciao a tutti, buongiorno, buon venerdì, non siamo ancora esattamente al fine settimana, ma ci manca un giorno e poi ne parleremo dettagliatamente anche per il palinsesto dell'amica Diletta che domani ha chiuso tutto il giorno per eventi e 30. Abbiamo l'appuntamento con il venerdì, dicevo, l'appuntamento con le vostre richieste, se volete farlo fatelo, ed richiedete come sempre brani bellissimi come qualcuno di voi ha già fatto. Ciao Pietro, ciao Ormanda, ciao a tutti voi che mi state ascoltando, che già vi siete premurati ad mettere in programma per questa mattina dei brani bellissimi. Abbiamo logicamente non da sottovalutare i giochi, abbiamo Anna che oggi è presente, poi sentiremo, secondo me, non voglio anticiparvi nulla, Anna è riuscita dove altri non riescono. Perciò mi sembra che abbia detto l'esatto rumore, vedremo. Anna, lo vedremo prossimamente, bravissima, come sempre, tenace, piena di fiuto, chiedo scusa, da segugio, ed riuscirà dove gli altri non riescono, dove gli altri leggono lei riesce. Vedrete fra pochi minuti dopo logicamente il notiziario. Intanto partiamo subito con Salso Maggiore. Allora, domanda tosta, dopo gli appoggi sbagliati che ha avuto l'Anna da un salsese che secondo me è marocchino più che salsese, a dirmi che è il cantinone de Schinon, Stocchi, Guido e l'amico, il figlio che gestivano questo cantinone, era al Mercato Vecchio. Niente di più sbagliato, niente di più documentato se ve lo dico io. Perciò Guido e Gildo non erano certo al Mercato Vecchio, c'era Carlo e Corrado, Stoppelli, Pettoruti, Ghitti, c'era il Partito Socialista, Pollastri, Pinella, mi ricordo l'amico Reali, che era, insomma, me li ricordo tutti, sai, le memorie da giovane è difficile che vengano cancellate. Abbiamo poi per Fidenza, mamma mia, Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo poi il disco quiz, è inutile che citi ancora che l'orecchio non l'avete, senza appoggi e senza aiuti questo gioco tirerà le calende greche, tirerà avanti ancora un bel pochino. Sentite il disco quiz. Avete visto anche che Anna è un osso troppo duro per l'Anna. Dopo la mina, dopo qualche scaramuccia, diciamo, si è consolata, ma finora non ha trovato la via giusta, mentre invece i ricercatori logicamente hanno bisogno di un appoggio sostanziale, che era quello di Shazam, che non lo dà Shazam, se no avrebbero già indovinato. Abbiamo anche il rumore e qui ci casca l'asino. Io casco sempre con questo rumore, sentiamolo, e penso proprio che l'Anna abbia indovinato. Senti Anna, com'è scandito bene il rumore? Logicamente si poteva fare meno rumoroso, si può fare meno rumoroso, ma non avrebbe reso così l'idea di cosa può essere. Di vi ho dato dei belli aiuti senza che nessuno me li chieda, provate. Allora, abbiamo per il rumore, siamo arrivati a 13 punti. Per Salso abbiamo per il rumore Salso Maggiore abbiamo 13 punti, per il rumore, per il disco quiz e per Fidenza abbiamo 3 premi e 30 punti, e vado immediatamente ad proporre le nostre notizie.
1: Notizie flash.
6: Notizie flash.
1: Notizie flash.
5: Volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo sempre i nostri cucciolotti, i nostri intanto da Sanso, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo, cercano casa, sono sgerminati e spulciati, sono sanissimi, vengono affidati solo ad amanti degli animali. Contattate il 329 71 15 595. Poi c'è sempre Agata che cerca di essere adottata, circa 10 mesi. Taglia media, meticcia, bellissima, sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, ricordo, piante, fiori, composizioni. Oggi aperto tutto il giorno, domani chiuso per evento, grande evento, Calicanthus domani è chiuso, è oggi comunque aperto tutto il giorno con un buon caffè, con tutto quello che c'è di meglio, piante, fiori, composizioni, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, questo e altro da Calicanthus. Qual è il suo pensiero del giorno? E sai chi vince alla fine? Quello che ha ascoltato tutti, ma poi ha fatto tutto di testa sua.

0: Ed andiamo con tante notizie. Il boia dell'Ucraina è il boia Putin, criminale di guerra, continua a uccidere. Continua altre tre persone vittime di quell'assassino mondiale che è Putin. Attacchi russi in più regioni. Ma io dico, ma ha bisogno di quella terra? È la nazione più grande al mondo, dimostrato, io non so, anche se avesse bisogno di qualcosa, basterebbe dirlo al tavolo della pace dove tutti possono giudicare. Intanto no motivi per rivalutare la grazia della Minetti. Certo è che il Fatto Quotidiano ha preso un bello smacco, ora ci sarà il risarcimento non solo del Fatto Quotidiano, di un giornale, di altre cose. Mattarella rispetta le conclusioni della procura, nessuna segretezza, perché dicono qualche malalingua che è stato fatto tutto alla chitichella. No, è sempre stato fatto così. Le grazie, quando ci sono di mezzo dei minori, sono sempre state fatte in segreto. Ora il nucleare se ne parla. Ricordo che la Francia è la nazione con il 67% della produzione energetica che viene prodotta con il nucleare, il 25% ce l'ha la Spagna, il Regno Unito è il 19%, l'Italia 4%. Ora si cerca di poter fare qualcosa, spero di buono, perché insomma c'è sempre da stare attenti col nucleare. Braccianti uccisi, pena di morte, convalidati i fermi dei due assassini, presunti assassini, lite perché i braccianti non volevano dormire uno sopra l'altro in 10 in una stanza 4x4, insomma è disumano, e dicono che però erano suoi, sono i presunti assassini connazionali, mentre invece grande polemiche per le stragi del 93, l'avete sentito, ed abbiamo invece un'altra notizia che riguarda una notizia dell'ultima ora. Abusi. Un insegnante della scuola militare a Milano è stato arrestato per violenza sessuale, maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola, indagine condotta dai carabinieri, ricostruito anche le condizioni di assoggettamento psicologico degli studenti, insomma un vero maiale e porco che è stato scoperto. Con una nota titolata da Nordio, il ministro di giustizia comunica che il caso della famiglia del Bosco non sono emersi profili illeciti disciplinari da parte dei magistrati, perciò finalmente cessano tutti quei pettegolezzi per la famiglia del Bosco. Sono due sorelle, 14-23 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto sul lago Iseo, provinciale di Brescia, in seguito a uno scontro frontale tra loro un'auto e un'altra auto, due ragazze morte sul colpo, rimaste intrappolate nella mare grave, anche in pericolo, non in pericolo di vita, il 64enne al volante dell'altra automobile. Slitta invece il voucher per l'Enercaro, energia per i più poveri. Allora, si fa tempo, intanto aumentiamoci a noi lo stipendio, diranno i politici, poi i più deboli patiscano quello che c'è da patire. C'è il nodo della platea, troppa gente li chiede e troppi soldi non ci sono purtroppo, ed abbiamo ancora Zelensky, dice a Putin, incontriamoci in un paese dove non ti arrestino, perché c'è un mandato di cattura internazionale per i criminali di guerra. Lo zar apre un pochino, vorrebbe vedere Zelensky a Mosca, ma io se fossi in Zelensky non mi fido né di Putin né dei russi nel modo più assoluto. Guardate l'entourage che ha dietro le spalle, e anche gli Hezbollah respingono la tregua in Libano. Perché cosa dicono anche questi? Dicono che Netanyahu, altro criminale di guerra, non sono meno gli Hezbollah, tutti i terroristi andrebbero tolti dalla faccia della terra, diciamolo esplicitamente, ma da lì a occupare terre di altri ce ne passa, perciò non vogliono, come recita un famoso inno italiano, lo straniero in patria. Intanto abbiamo altra notizia, ITIS. Gli aggressori rischiano di perdere l'anno scolastico. Perciò Giuseppe Valditara, no al parassitismo, non dimenticare, ricordiamo che chi sbaglia serve per ricordare e ricominciare. Certo è che io non so chi del fatto abbia ragione, il fatto ormai è un fatto nazionale che non bisogna lasciar correre, ed abbiamo ancora allarme, preoccupazione per un incidente con quattro bambini, dico quattro bambini che hanno ingerito veleno per i topi. Perciò preoccupa l'incidente nel giardino di una scuola, la scuola indaga, sta indagando, il prodotto era aperto. Perciò guardiamo se qualcuno avrà qualche responsabilità. Tenere in tutti i veleni, si dice tenere lontano dai bambini, ed ora quattro sono ricoverati. Insomma, è incauto acquisto, no, è incauta, logicamente, opinione quella di potere fare e disfare con oggetti pericolosi e lasciarli a disposizione dei bambini. Via Prampolini, Parma, carabinieri dopo una violenta rapina rubano all'ospedale anche di Vaio, due arresti. Ricordiamolo, un 35enne e un 40enne italiani sono finiti in galera. Non preoccupatevi, niente di male, perché saranno trattati da Dio, 5 pasti al giorno, eccetera, eccetera. Non preoccupatevi, rubare arnesi da scasso, in carcere, con una, insomma, gente che è meglio tenerla dietro le spalle se non costassero all'utente tanti soldi. Ecco perché li lasciano liberi tutti, sfamatevi a casa vostra, dice la regola. Il consigliere regionale Fiazza dice più sicurezza a Vaio, la regione vuole intervenire. Allora guardiamo se si interviene o meno, perché per questi furti che succedono negli ospedali e, diciamo, qualche rompere qualche ossicino a questi ladri che rubano alla sanità non sarebbe poi molto male. Ed abbiamo insetti al Maggiore di Parma e a Vaio, chiuse alcune sale operatorie, lo dice Vignali, inaccettabile le aziende, disagi limitati e bonifiche già fatte. Insomma, è il momento delle formiche, spero anche non degli scarafaggi, perché negli ospedali non sono in bella vista. Poi abbiamo a Mezzani Sorbolo fermato uno denunciato ed ritirato dal commercio di autista, lo fermano e dice: ho perso la patente, mannaggia, finisce in un mare di guai, perché la patente sì, l'ha dimenticata perché gliel'hanno ritirata, quindi viene anche denunciato per falso e quant'altro. Insomma, fortunatamente i nostri vigili non dorman mia de pe. Ed andiamo con Fidenza Comune, Nuova Ongaro, una scuola moderna e sostenibile. La visita del provveditorato agli studi scolastico Andrea Grossi dà pieni voti a questa scuola nuova di Pacca. Ed ancora passiamo al Guatelli, riapre domani la piscina Guatelli, riapre alla piscina comunale demain matin. Abbiamo invece oggi tutti lo sapete, è la giornata mondiale dell'ambiente, riduzione della sporcizia, riuso e riciclo. Queste sono le parole d'ordine nate oggi, considerano il loro linguaggio chiaro e semplice. Molto spesso però le loro idee sono complesse e controverse, a volte danno l'impressione di vivere in un altro mondo, eppure hanno bisogno anche di comunicare molto spesso con persone più grandi. Con il passare degli anni tendono a diventare più misurati, più tranquilli, rilassati. Loro tipica semplicità consiste nel vivere una vita pacifica e ordinata. Se riusciranno ad accettare maggiormente le cose che gli vengono proposte giornalmente, saranno senz'altro più felici e più sani. Sono persone spesso competitive, per evitare l'ansia devono trovare una attività che mantengano l'equilibrio e la mente e il corpo sempre rilassati. I pregi: energico e intelligente. I difetti: ansioso e molto confuso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì in mattinata con variabilità, nella seconda parte della giornata sempre più diffusa con addensamenti, dove non è da escludere dei rovesci verso sera. Zero termico a 3300 metri, con temperature minime più 16, massime più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
4: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
4: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: E passiamo alla nostra Armanda, che gli voglio tanto bene. Armanda, tutto bene, grazie di tutto. Grazie di quello che fai per il sottoscritto, grande, grande, grande, un saluto, colgo sempre l'occasione quando si parla di Armanda, di salutare l'amico Giorgio, grande persona, Giorgio Pesci, grande, grande, grande persona, e la moglie, logicamente, per Armanda, questo balliamo in questa versione, balliamo. Balliamo, balliamo, grazie Armanda e grazie di tutto quello che fai.

Vale un punto, solo un punto, perché è facilissimo. Latina me la brucia via, subito questa domanda facilissima. Questa era un plagio, non era un plagio, è una cover. Ma chi ha lanciato questa canzone? Grazie Armanda di aver rispolverato questa bella, bella canzone. Ciao Giorgio, di chi è la paternità di questa canzone? Eccolo qui, la Tina. Tina, Tina, sicuro? Allora, dimmi pure. È Fred Bongusto, eh? È una canzone di Fred Bongusto. Ciao Roberto, ti faccio la dedica come ti ho promesso ieri, perché ieri pomeriggio Roberto ha continuato a chiamare. Roby, ti abbiamo detto con la Donatella, che tutto qui funzionava perfettamente. Purtroppo, era la tua zona, che ti dava a te, dei problemi in streaming. Mi spiace. Ma tutto funzionava perfettamente grazie a Franco Lussi. Ed abbiamo invece per eccolo qui, leggiamo. Ciao Vittorio, buon venerdì, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Un attimo che stavo cancellando tutto, ecco qui, l'ho messo un po' più largo. Un saluto allo staff, agli ascoltatori, a Roberto Boerio mitico. Non può mancare un abbraccio alla mia cucciolotta e a Mirella Di Tabiano, un salutono. Grazie come sempre per la tua disponibilità e gentilezza con il brano di Ornella Vanoni, Musica. Musica.

Allora andiamo immediatamente con un gioco, poi ascoltiamo la telefonata della nostra Anna che presumo abbia vinto per il rumore. Finalmente, finalmente l'Anna dovrebbe avere fatto unplaying. Per il gioco di fortuna, voi del sabato, tre premi e 30 punti. Voi non del sabato, tre punti. Mi dite un numero che sono sempre i 15 numeri, dal 35 al 50 compresi.

0: Bertina, 5, 4, 3, 2, ma ho capito 51? No, oh, non vorrei aver sbagliato ancora. Scusatemi, forse ho sbagliato. Pronto?
1: 50.
0: Ma cosa ho detto? Dal 35 al 50, no?
1: Sì.
0: Ah, boh. No, per Latina mi ha detto 51. Io ho capito 51. Perciò, no. Stavolta non credo di aver sbagliato.
1: Ho sbagliato.
0: Boh, perfetto. Allora, ecco, 51 dal 35 al 50. Pronto?
1: 39.
0: Che 39 per Anna di Varano. Anna, tieni pronta che hai vinto, poi ti chiamo in causa. 5, 4, no, per... correggete, non mi offendo io, non sono... Anna... Io non mi offendo quando mi correggono che sbaglio, eh? Non è giusto mangiare in circuito delle cose sbagliate. Sentiamo invece qual è il numero battezzato. Sentiamo. Tira sul pistolino, sempre il pistolino giù.
2: Battezzato è il 37.
0: 37.
2: Il numero battezzato è il 37. Il numero battezzato.
0: Basta, dai, un bel capire il 37. Là. Andiamo poi con il prossimo brano per gli amici dell'ITEC. Però ascoltiamo l'annetta. Anna, sei lì, eh?
3: All message. Play back.
4: Buonasera, Vittorio.
0: Ciao, Anna.
4: Tienimi in posto per domani. Perché sono riuscita a trovare il rumore.
0: Oh.
4: Senti, è il bastone, sono giusto dal bastone. È il bastone che apre le finestre del garage. E si può anche usare per girare le tende del sole. Comunque il rumore è quello. È il bastone per le finestre. Va bene? Ci sentiamo.
0: Anna, scusami, io non t'ho capito molto bene, ma magari tu mi... il bastone per girare la tenda, per aprire il garage? Ma, sei completamente estranea alla soluzione del gioco, che no, pensavo di aver capito un'altra cosa. Il bastone a mettere in diretta, sì? Dimmi.
4: È il bastone? Per tirare sulla saracinesca del garage, da andare via con la macchina.
0: Il bastone? Io, vabbè.
4: Da tirare su,
0: ho capito.
4: La saracinesca del garage.
0: Il bastone, grazie Anna. Il bastone è quello che ci vorrebbe invece dare nella schiena ai delinquenti, che ormai lo merita, bastone. Chi ha di voi una saracinesca di un garage e usa un bastone per tirarla su? La Tina forse. Tina, te hai il garage, la tiri su con un bastone? È un po' strano come Anna cambia perché sei ben lontano. Allora, per i ragazzi della ITEC di Ricordi Fornovo, un saluto a Albert. Ciao Albert, sei un grande. Gelo, Quiero, Renza, i grandi. Grandi amici magazzinieri, il grande Lucio Battisti con 29 settembre. Seduto in un caffè.

0: Monte Caverde, solo bella musica. Allora, guardiamo, è inutile, io ve l'ho già detto mille volte che il libro che ho letto, pensate che ai miei tempi, facevano studiare a memoria parte della Divina Commedia, parte di tanti classici, veramente, però non hanno fatto, mi hanno insegnato a scuola, perlomeno conoscevo per scuola, come Anna lo conosce benissimo. Anna, ti piace il libro Cuore? Dai, che ti piace tantissimo il libro Cuore, che l'ha scritto lui, Dante Alighieri. Se no il pensa in cazzina analfabeta, eh? No, è vero, Anna, no, lo so che l'ha scritto Pasqua. Allora, lascia fare il cuion. Sapete dirmi come si chiamava il gobbino del libro Cuore? Io lo so. Dieci. 15. Come si chiamava il... È bello molto il libro Cuore. Altro che i nostri giovani, altro che darci in mano il cellulare e le mamme, che magari non l'hanno neanche letto le giovani mamme. Prendete in mano il libro Cuore. Il libro Cuore, prendetelo in mano, quel libro lì, e vedrete che il gobbino si chiamava Nelly. È una storia toccante, tanti capitoli, tante storie belle. Nelly, il gobbino del libro Cuore. Ed andiamo con la pubblicità, poi tutti col dialetto.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Vale un punto facilissimo, è facilissima la risposta. Come diciamo in vernacolo, uno esagerato a fare tutto. Penso, Anna, ti ho dato un po' l'orizzonte giusto per mirare al cuore, centrare. Come diciamo ad uno esagerato?

0: Anna, Stella, quella del bastone per aprire il garage, l'ho mai sentita, ma l'ho mai sentita. Anna, sì?
1: Stella, là.
0: E cos'è, scusa, Nella? Nella?
1: Sì?
0: Non ho capito, eh?
1: Stalmanato.
0: Nella, fammi capire, cos'è, non ho capito, scusami, eh?
1: Ascolta, uno che tanto euforico, euforico, scalmanato.
0: No, non ti capisco, bravissima Nella, scusami, non ti capivo, scalmanè, uno scal, non riuscivo a capirti, scusami, scusami, colpa mia, colpa mia, non è colpa vostra, un scalmanè, è vero, più bella, Nella, brava, e ti chiedo scusa proprio, non capivo la tua risposta, scusami, colpa mia, mi assumo ogni risposta. Schelmene, figu, elevon, schelmene, proprio uno che vuole strafare, schelmene, proprio detto in dialetto. Brava Nella, ed andiamo con il prossimo brano, che Silvana fa un bel rispolvero, bello. Billy Preston ha inserita Pietro, Albert, ragazzi, sentite questo bel rispolvero con Billy Preston ha inserita White You Ain't Born Again, un capolavoro della bellissima discoteca anni 80.

0: Bella Preston ha inserita Wine I Bore Again, è il brano bellissimo, grazie Silvana. Ed abbiamo adesso, chi mi dice un colore? Guardiamo che colore state pensando. Sempre i premi per voi da sabato, i premi per voi non da sabato. Guardiamo se in quale direzione siete propensi a pensare un colore. Poi abbiamo Angelo di Piacenza, Angelo, ti aspetto sempre, so che sei super impegnato, che dedica a Roberto, eccolo qua, è arrivata,
1: giallo,
0: per Latina, giallo,
1: verde,
0: fanno pandan, giallo, verde, 5, 4, 3, 1, attenzione, vi aiuto, vi do un punto, guardiamo chi, Silvi, dovresti mangiare la foglia, come l'hai detto ieri, sei stata bravissima, insomma, la fantasia non ti manca, il va pas à manger, dicono in Francia, quella francese che sa benissimo l'Anna, non c'è bisogno di tradurre niente con l'Anna. È un colore molto caro in Italia. Guardiamo se con questa mia locuzione avete capito. Perciò ho fatto un qualcosa di molto facile. Anna, secondo te è un colore molto amato in Italia?
1: Azzurro!
0: Tina, brava! Stavolta è stata la Tina azzurro. Azzurro, ma non per Celentano, è la maglia azzurra, penso che sia ancora azzurra della nazionale, eccetera. Insomma, gli azzurri, l'azzurro per antonomasia, il colore, ripeto, che abbiamo in Italia. Allora, il colore è l'azzurro. Allora, basta. E allora, grazie a Tina, ti ho già dato il punto. Bravissima. Anna. E la fantasia, Stella? Oh, allora, per l'amico Roberto Boerio, Roby, Angelo ti pensa sempre, Angelo ti pensa sempre. Veramente tanto... Inia Marce, fa vedere? Ah no. Questa è la marina militare. Andiamo con l'Abba Waterloo. Grazie Angelo, hai colto in segno.

0: Sì, bello, bello, bello, bello, bello. Angelo, grazie, grazie, grazie. Sapete dirmi, a proposito, vale un punto, perché i fiori di lilla hanno fiore di lilla, hanno questo nome? Because, direbbe l'annetta che sa bene l'inglese, because. Perché i fiori di... Eccolo qui, come può scappare una domanda così facile? Sì, pronto l'ho!
1: Ciao!
0: Oh, Robertino, Edi, si è messa a rifunzionare?
1: La... Sì, tutto! Sì.
0: Hai visto che Franco Alussi pensa anche a te?
1: Io ti voglio bene, Vittorio, mi manca il mio papà.
0: Lo so, l'amico Nino,
1: sì, sì, sì.
0: Nino, il grande
1: sì.
0: Nino.
1: Sì, sì. Mi fai una dedica?
0: Sì, ascolta, che canzone vuoi, le mutandine?
1: Sì, mutandine. Per Mariangela, Franco Lepidi, ricordo di Nino Silvestri.
0: E Rino?
1: Per un dollaro d'amore.
0: Mettiamo il dollaro d'amore. Dai che mettiamo il dollaro d'amore.
1: La voce di Rino Silvestri.
0: Va bene, va bene. Grazie Robby, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Roberto. Grande, grande Roberto. Guardiamo se gli a proposito. Togliamo la telefonata, grande Roberto. I fiori di lilla hanno questo nome per il colore violetto chiaro, cioè il lilla, colore viola chiaro che equivale al lilla. Ecco perché i fiori di lilla. Guardiamo se trovo il dollaro. Chiedo scusa, è una improvvisazione. Eccolo qui, Robby, Robby, la voce di Rino Silvestri per Roberto Boerio che la dedica a tutti voi, il dollaro d'amore.

0: Allora, vale 2 punti chi ha lanciato questa canzone? Roby, lo sai chi l'ha lanciata questa canzone? Vado a cercare un dollaro d'amore. Latina, non, 2 punti per Latina, li merita tutti. Sì.
1: Robertino.
0: Robertino. Tina era Robertino, anche questa era la versione logicamente di Robertino. Non ho registrato, l'ho in cassetta, non ho registrato quella di Rino. Allora, brava Tina, 16 di 7. Vado con la pubblicità, poi salso fidenza.
2: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

Silvana vi chiede, sapete dirmi chi è il vicario generale della diocesi fidentina? Vicario generale della diocesi fidentina. Come si chiamava? Non c'è più, non esiste più. Quel emporio che vendeva un po' di tutto in piazza del municipio a Salso. Emporio vendeva un po' di tutto, dalle scarpe agli ombrelli al vestiario. Era fra l'altro uno sciatore, grande sciatore, cliente della baita, un grande appassionato di sci.

0: Ci siamo, e che siamo, ciao, sì.
1: È Gianni Emilio.
0: Chi è, scusa? Gian?
1: Gian Emilio.
0: Il cognome? Va bene, lo stesso, te la tengo buona, te la tengo buona, Tina. Gian Emilio Pedroni. Il nome vale quello, come Vittorio, Vittorio Tantese, anche si chiama Vittorio, è vero? Gian Emilio Pedroni, Pedroni voleva, ma a Latina gli concediamo anche questo, Gian Emilio, insomma non è un nome di un vicario, Gian Emilio, diciamo la verità, ed l'emporio era Bandini, il grande, grande Bandini, grandissimo personaggio. Grazie a Tina, diamo un punto, 3, Tina, Gian Emilio Pedroni. Pedroni, sapete che in tutto conta più il cognome che il nome, vale 3. Per Tina che è in testa saldamente alla classifica. Grazie Tina, grazie anche a tutti voi. Se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete, altro giorno che sprizza simpatia e costruttività, tutta da realizzare. Attenzione però. Toro, la gamma di atteggiamenti alla quale i nativi possono ricorrere è vasta. Si passa dal tracotante al fatalistico, scivolando verso il maleducato e il prevaricatore, il ribelle e lo sleale. Gemelli, il giorno influenza bene tutto il segno, ma ha un occhio ancora più affettuoso per i nati nella seconda decade. Cancro, coltivate con uguale attenzione gli affetti familiari, domestici e le amicizie. Un clima disteso attorno a voi è quello che ci vuole per mettervi in condizione di realizzare al meglio e al massimo. Leone, la seconda decade gode di un giorno che, se non è perfetto, poco ci manca. Un minimo di concentrazione ed eccovi in grado di vedere ogni cosa in modo obiettivo, con il giusto grado di distacco, di prendere le decisioni più sagge e meditate. Vergine, non lasciatevi andare a considerazioni espresse ad alta voce, sia che si tratti di fatti vostri che di giudizi. Bilancia, con poco sforzo, un pizzico di sentita confidenza in se stessi, ecco preparata la miscela per realizzare la giornata in modo costruttivo. Scorpione, non siate inutilmente depressi o amareggiati. Reagireste con azioni inutilmente aggressive. Non esponetevi a rischi anche fisici. Non assumete posizioni intolleranti. Non contraddite per il gusto di farlo. Sagittario, sempre facendo le debite raccomandazioni, il giorno si presenta discreto, migliorando le possibilità sul piano della comunicativa. Capricorno, senza dubbio i vostri atteggiamenti sono dettati dal bisogno di difendersi, di creare attorno a sé spazi sicuri. All'esterno tutto ciò appare egoismo, grettezza e anche rapacità. Non dico che dobbiate farvi pecore, però se mettete in conto solo un pizzichino di ottimismo, può darsi che certe punte aspre nelle vostre reazioni si smussino. Otterrete gli stessi risultati salvando la forma. Acquario. I nati all'inizio di febbraio hanno la possibilità di risolvere, grazie all'intervento di un pizzico di fortuna, problemi di varia natura, magari anche più di uno. Pesci. Vi raccomando il massimo dell'attenzione. Non vi distraete, ma non ricorrete neppure a misure straordinarie. Troppa ingegnosità potrebbe voler dire machiavellismo. E invece di uscire da situazioni ambigue, vi cacciate in situazioni viscide che possono trascinarvi vostro malgrado.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335

0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
2: Notizie Flash. Notizie Flash.
3: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò

Con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina. Parola di Vittorio. Ed abbiamo sempre i nostri cucciolotti, i nostri intanto da Sanso, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo, cercano casa, sono sverminati e spulciati, sono sanissimi, vengono affidati solo ad amanti degli animali. Contattate il 329 71 15 595. Poi c'è sempre Agata che cerca di essere adottata, circa 10 mesi, taglia media, meticcia, bellissima, sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, ricordo, piante, fiori, composizioni, oggi aperto tutto il giorno, domani chiuso per evento, grande evento, Calicanthus domani è chiuso, oggi comunque aperto tutto il giorno con un buon caffè, con tutto quello che c'è di meglio, piante, fiori, composizioni, per farvi installare l'app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, questo e altro da Calicanthus. Qual è il suo pensiero del giorno? E sai chi vince alla fine? Quello che ha ascoltato tutti ma poi ha fatto tutto di testa sua.

Andiamo con tante notizie. Il boia dell'Ucraina è il boia Putin, criminale di guerra, continua a uccidere, continua altre tre persone vittime di quell'assassino mondiale che è Putin, attacchi russi in più regioni. Ma io dico, ma ha bisogno di quella terra? È la nazione più grande al mondo, dimostrato, io non so, anche se avesse bisogno di qualcosa, basterebbe dirlo al tavolo della pace, dove tutti possono giudicare. Intanto no motivi per rivalutare la grazia della Minetti. Certo è che il Fatto Quotidiano ha preso un bello smacco, ora ci sarà il risarcimento non solo del Fatto Quotidiano, di un giornale, di altre cose. Mattarella rispetta le conclusioni della procura, nessuna segretezza, perché dicono qualche malalingua che è stato fatto tutto alla chitichella. No, è sempre stato fatto così. Le grazie, quando ci sono di mezzo dei minori, sono sempre state fatte in segreto. Ora il nucleare se ne parla. Ricordo che la Francia è la nazione con il 67% della produzione energetica che viene prodotta con il nucleare, il 25% ce l'ha la Spagna, il Regno Unito è il 19%, l'Italia 4%. Ora si cerca di poter fare qualcosa, spero di buono, perché insomma c'è sempre da stare attenti col nucleare. Braccianti uccisi, pena di morte, convalidati i fermi dei due assassini, presunti assassini, lite perché i braccianti non volevano dormire uno sopra l'altro in 10 in una stanza 4x4, insomma è disumano, e dicono che però erano suoi, sono i presunti assassini connazionali, mentre invece grande polemiche per le stragi del 93, l'avete sentito, ed abbiamo invece un'altra notizia che riguarda una notizia dell'ultima ora. Abusi, un insegnante della scuola militare a Milano è stato arrestato per violenza sessuale, maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola, indagine condotta dai carabinieri, costruito anche le condizioni di assoggettamento psicologico degli studenti, insomma un vero maiale e porco che è stato scoperto. Con una nota titolata da Nordio, il ministro di giustizia comunica che il caso della famiglia del Bosco non sono emersi profili illeciti disciplinari da parte dei magistrati, perciò finalmente cessano tutti quei pettegolezzi per la famiglia del Bosco. Sono due sorelle, 14-23 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto sul lago Iseo, provinciale di Brescia, in seguito a uno scontro frontale tra loro un'auto e un'altra auto, due ragazze morte sul colpo, rimaste intrappolate nella mare grave, anche in pericolo, non in pericolo di vita, il 64enne al volante dell'altra automobile. Slitta invece il voucher
per l'energaro, energia per i più poveri. Allora si fa tempo, intanto aumentiamoci a noi lo stipendio, diranno i politici, poi i più deboli patiscano quello che c'è da patire. C'è il nodo della platea, troppa gente li chiede e troppi soldi non ci sono purtroppo, ed abbiamo ancora Zelensky, dice a Putin, incontriamoci, incontriamoci in un paese dove non ti arrestino, perché c'è un mandato di cattura internazionale per i criminali di guerra. Lo zar apre un pochino, vorrebbe vedere Zelensky a Mosca, ma io se fossi in Zelensky non mi fido né di Putin né dei russi nel modo più assoluto. Guardate l'entourage che ha dietro le spalle, e anche gli Hezbollah respingono la tregua in Libano, perché cosa dicono anche questi? Dicono che Netanyahu, altro criminale di guerra, non sono meno gli Hezbollah, tutti i terroristi andrebbero tolti dalla faccia della terra, diciamolo esplicitamente, ma da lì a occupare terre di altri ce ne passa, perciò non vogliono, come recita un famoso inno italiano, lo straniero in patria. Intanto abbiamo altra notizia, ITIS, gli aggressori rischiano di perdere l'anno scolastico, perciò Giuseppe Valditara no al parassitismo, non dimenticare, ricordiamo che chi sbaglia serve per ricordare e ricominciare. Certo è che io non so chi dal fatto abbia ragione, il fatto ormai è un fatto nazionale che non bisogna lasciar correre. Ed abbiamo ancora allarme, preoccupazione per un incidente con quattro bambini, dico quattro bambini che hanno ingerito veleno per i topi. Perciò preoccupa l'incidente nel giardino di una scuola, la scuola sta indagando, il prodotto era aperto, perciò guardiamo se qualcuno avrà qualche responsabilità. Tenere in tutti i veleni, si dice tenere lontano dai bambini, ed ora quattro sono ricoverati. Insomma, è incauto acquisto, no, è incauta logicamente opinione quella di poter fare e disfare con oggetti pericolosi e lasciarli a disposizione dei bambini. Via Prampolini, Parma, carabinieri dopo una violenta rapina rubano all'ospedale anche di Vaio, due arresti, ricordiamolo, un 35enne e un 40enne italiani sono finiti in galera. Non preoccupatevi, niente di male, perché saranno trattati da Dio, 5 pasti al giorno, eccetera, eccetera. Non preoccupatevi, rubare arnesi da scasso, in carcere, con una, insomma, gente che è meglio tenerla dietro le spalle se non costassero all'utente tanti soldi. Ecco perché li lasciano liberi tutti, sfamatevi a casa vostra, dice la regola. Il consigliere regionale Fiazza dice più sicurezza a Vaio, la regione vuole intervenire. Allora guardiamo se si interviene o meno,
per questi furti che succedono negli ospedali e diciamo qualche rompere qualche ossicino a questi ladri che rubano alla sanità non sarebbe poi molto male. Ed abbiamo insetti alla Maggiore di Parma e a Vaio, chiuse alcune sale operatorie, lo dice Vignali, inaccettabile le aziende, disagi limitati e bonifiche già fatte. Insomma, è il momento delle formiche, spero anche non degli scarafaggi, perché negli ospedali non sono in bella vista. Poi abbiamo a Mezzani Sorbolo fermato uno denunciato ed ritirato dal commercio di autista, lo fermano e dice: ho perso la patente, mannaggia. Finisce in un mare di guai, perché la patente sì, l'ha dimenticata, perché gliel'hanno ritirata, quindi viene anche denunciato per falso e quant'altro. Insomma, fortunatamente i nostri vigili non dorman mia de pe. Ed andiamo con Fidenza Comune, Nuova Ongaro, una scuola moderna e sostenibile, la visita del provveditorato agli studi scolastico Andrea Gossi dà pieni voti a questa scuola nuova di Pacca. Ed ancora passiamo al Guatelli, riapre domani la piscina Guatelli, riapre alla piscina comunale demain matin. Abbiamo invece oggi tutti lo sapete, è la giornata mondiale dell'ambiente, riduzione della sporcizia, riuso e riciclo. Queste sono le parole d'ordine nate oggi, considerano il loro linguaggio chiaro e semplice, molto spesso però le loro idee sono complesse e controverse, a volte danno l'impressione di vivere in un altro mondo, eppure hanno bisogno anche di comunicare molto spesso con persone più grandi. Con il passare degli anni tendono a diventare più misurati, più tranquilli, rilassati. Loro tipica semplicità consiste nel vivere una vita pacifica e ordinata. Se riusciranno ad accettare maggiormente le cose che gli vengono proposte giornalmente, saranno senz'altro più felici e più sani. Sono persone spesso competitive, per evitare l'ansia devono trovare una attività che mantengano l'equilibrio e la mente e il corpo sempre rilassati. I pregi: energico e intelligente. I difetti: ansioso e molto confuso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì in mattinata con variabilità, nella seconda parte della giornata sempre più diffusa con addensamenti, dove non è da escludere dei rovesci verso sera, zero termico a 3300 metri, con temperature minime più 16, massime più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna a

di esaurimento. Da baroni ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna. Arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 5 giugno.
1: Il santo venerato oggi è San Gualtiero, martire in Frisia.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gualtiero.
1: Gualtiero è attestato in documenti longobardi fin dal VI secolo, sotto la forma di Welteri, da cui deriva anche il nostro Walter.
0: Come tutti i nomi germanici, anche questo è composto. Infatti, nella prima parte ci troviamo la radice Walt, da Waltan, comandare, e nel secondo elemento si può individuare la parola Hari, ovvero esercito, popolo. Il senso di Gualtiero è dunque colui che comanda il popolo.
2: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: La prima grande mossa strategica della Seconda Guerra Mondiale segnò un grave scacco per gli alleati. Stiamo parlando della fine di Dunkirk, avvenuta il 5 giugno del 1940.
1: Il 4 giugno l'ammiraglio britannico Ramsay aveva fatto sapere a tutte le navi che l'operazione Dinamo era stata portata a compimento.
0: L'ammiraglio francese Abrial, che da 10 giorni comandava a Dunkirk, gli aveva dato il suo consenso. Sbarcando a Douvres, all'alba, Ramsay gli aveva domandato: «Bisogna ricominciare stasera?»
1: «Inutile», aveva risposto Abrial. Ma qual era questa operazione Dinamo che terminava nella notte tra il 4 e il 5 giugno 1940? Semplicemente l'evacuazione per mare degli eserciti alleati stretti d'assedio dal 23 maggio dalle armate tedesche nel perimetro di Dunkirk.
0: Mentre i loro compagni contendevano il terreno palmo a palmo al nemico, i primi evacuati si erano imbarcati il 28 maggio. La maggior parte di essi era arrivata sana e salva in Inghilterra.
1: Per la mattina del 5 giugno, 338.000 soldati, di cui 123.000 francesi, erano stati evacuati. Decine di imbarcazioni erano scomparse sotto il tiro dei cannoni nemici, oltre un quinto delle navi impegnate in tutto.
0: Prima di lasciare lo stretto di Calais, la marina francese rese un ultimo servizio agli inglesi. Il Pollux pose migliaia di mine nei canali rimasti liberi, chiudendoli così al nemico.
1: Giugno 1910. Tra un trionfo e l'altro, Lina Cavalieri, attrice e cantante, soprannominata la donna più bella del mondo, trova il tempo di sposarsi.
0: Il prescelto è il miliardario americano Robert Chanel. Il matrimonio durerà solo una settimana. Per la Cavalieri non si tratta del primo matrimonio. Lina ha già divorziato infatti da un principe russo.
1: Londra, 5 giugno 1977. Nella capitale britannica sono da poco iniziati i festeggiamenti per il 25esimo anno di regno di Elisabetta II.
0: L'anno del giubileo è anche per l'Inghilterra l'anno dei punk, i giovani dissacratori il cui credo è la provocazione. Cultori di una musica paranoica, i punk inglesi presto attraverseranno le frontiere per invadere anche il resto d'Europa.
1: E per finire in bellezza, anche per oggi siamo arrivati al nostro appuntamento con i primati.
0: In fatto di abilità manuale e di senso di equilibrio, ogni buon giocoliere può tranquillamente stupire un intero pubblico con i suoi esercizi.
1: Ma quello che Lang Martin, di 16 anni, americana, sa fare è davvero unico. Pensate che questa ragazzina è capace di tenere in equilibrio 6 palline da golf su un dito senza l'uso di adesivi o cose simili.
0: Non ci rimane che darvi appuntamento a domani, 6 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Diciamo che c'è bel frescolino, si sta benissimo. Qui c'è molta nuvolosità. Poi vedremo il da farsi per il bollettino per domani. Oggi addensamenti, non escluso qualche rovescio verso sera, zero termico 3003, temperature 15 e 27, è il bollettino di oggi, ma sapremo anche per domani grazie a Radio Monte Canade. Un ciao a Roberto, anche questa mattina mi ha comunicato che tutto è ritornato al buon ascolto anche ad Ivrea, perciò sente divinamente, perciò diciamo la mancanza di segnale dovuta in loco lì a Ivrea è passata. Abbiamo i giochi, vedo le due spie che mi lampeggiano, vedo gli SMS che mi interpellano, vedo, passo, chiudo. Abbiamo il gioco di Salso Maggiore. Paradossale dire chi ha suggerito, chi ha colpito la buona fede di Anna Di Varano dicendo che il cantinon d'Eschinon era al Mercato Vecchio. Chi è che ha detto quella eresia? Anna diffida, diffida di falsi salsesi, o perlomeno salsesi che però non sanno nulla di Salso. Diffida, dov'era in effetti il cantinon d'Eschinon dell'amico Gildo dell'amico veramente Claudio, insomma la famiglia che per tanto tempo ha familiarizzato più che altro con i miei Guido ed mamma mia Gildo, non mi veniva il nome Gildo. Abbiamo invece Fidenza. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo anche il disco quiz. Sentiamo qual è il delizioso brano che vado a proporvi. Per voi è Vita Dura, è molto dura perché non seguite l'amor d'orecchio, ma solo ripeto ciò che ascoltate e che vi dicono i social. Mentre invece qui si tratta di fantasia pura. Riascoltiamolo per cortesia, riascoltiamolo per cortesia. Aspetta, cos'è? Eccolo qui, è venuto, non so come mai mi faccia quel difettino lì. E adesso, stando all'Anna, prendo un bastone e apro la porta del garage. Un bastone, Anna, ho inteso così io stamattina, è un po' un rumore paradossale nel modo più assoluto, ma che io, recepisco tutto quello che mi dite e lo tengo per buono. Senti però qual è il rumore. Una certa
categoria di persone, lavoratori, singoli, bambini, se vogliamo, donne, uomini, una certa categoria lo fa abitualmente tutti i giorni. Anna, ho spiegato tante volte, un'altra parte che è minore lo fa occasionalmente. Ricordo che il rumore non è né amplificato né diminuito, è a natura, però l'ho fatto per esigenze di ascolto, se no si potrebbe fare un po' meno rumoroso. E vo di tut, poi dicen un baston par vera le porte del garage. Dai, mi fate piangere. Un baston. Niente da dire con il crackers, il grissino, il troller. Tante altre. Però, sicurissimo, è lei che è tenace e ci arriva. Prima o poi ci arriva. Come diceva l'ubriaco, che l'ho detto più di una volta, non trovava il buco della chiave e ha parlato alla serratura della chiave dicendo: se il mondo gira, prima o poi arriverà anche che. Vi ricordate quella barzelletta Vecek Meme? Ed andiamo a completare l'almanacco di oggi. Allora sentiamo cosa ci dice l'almanacco, poi

Allora, oggi è San Bonifacio, le bocche di San Bonifacio, vescovo e martire. La Stefania di la Stefania, la Cumpisa Utantan, le Sandrelli, grande. Enrico Ruggeri, il Cumpisa è Santa Nevan. Somi a chi le, nanca culè, niente. Chieta Iancunus mia, e vado immediatamente a girare il foglio dei patimenti. Chi nasce oggi sarà pragmatico, ricco di idee, ma sempre dovrà tenere a bada l'ansia. È un uomo ansioso. Stasera ci sarà Crozza, cosa n'indirà, mamma mia. La frase del giorno: il mondo è un bel posto e per essere a volte la pena, e per esso a volte vale la pena di lottare. Ernest Hemingway, e ha ragione, è un bel posto, vale la pena di lottare per questo mondo, come la canzone di Meraviglioso del grande Domenico Modugno. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 21.06, luna calante, si leva alle 0.34, cala alle 9.48, il proverbio del giorno: condividere con gli altri non impoverisce, ma arricchisce. Puglia. Ricorre oggi la giornata dell'ambiente, come ho detto questa mattina. Riciclate, non buttate, non sporcate, dovremmo dirlo ai paesi altamente inquinanti. 1975, canale di Suez viene riaperto dopo essere rimasto bloccato per 8 giorni per la famosa guerra dei 6 giorni. La famosa guerra dei 6 giorni, altra guerra che, ripeto, potevano tutte essere evitate, e parlare tutti al tavolo della pace.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo sempre i nostri cucciolotti, i nostri intanto da Salso, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo, cercano casa, sono sverminati e spulciati, sono sanissimi, vengono affidati solo ad amanti degli animali. Contattate il 329 71 15 595. Poi c'è sempre Agata che cerca di essere adottata, circa 10 mesi, taglia media, meticcia, bellissima, sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, ricordo, piante, fiori, composizioni. Oggi aperto tutto il giorno, domani chiuso per evento, grande evento, Calicanthus domani è chiuso, è oggi comunque aperto tutto il giorno con un buon caffè, con tutto quello che c'è di meglio, piante, fiori, composizioni, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, questo e altro da Calicanthus. Qual è il suo pensiero del giorno? E sai chi vince alla fine? Quello che ha ascoltato tutti, ma poi ha fatto tutto di testa sua. Ed andiamo con le notizie che poi dettaglierò alle 14:30. Incendio enorme, siamo nel Brindisino, a Francavilla Fontana, fumo nero sprigionato da ecoballe, materiale plastico che sta bruciando da tutte le parti, questo e altro. Cran Montanà, i Moretti tornano in aula, madre di una vittima, voglio risposte chiare, presente anche legale per l'Italia. Ricordiamo che segregate in casa da 5 giorni da compagno Napoli, sequestrata, malmenata, violentata. Roma chiude la campagna in container, perciò ancora un atto di diciamo ignobile. No, questa viene segregata in casa, questa chiude la compagna in un container ed vedremo poi se riuscirà a farcela. Sono le notizie, poi abbiamo le notiziole dall'estero. Drone navale esplode in un porto romeno, pochi giorni dopo l'aereo generale della difesa, nessun ferito. Zelensky a Putin: incontriamoci su una tregua. Putin: avanziamo ma pronti alla pace. Non è vero, racconta un sacco di bugie, perché l'esercito della Polonia sta riprendendosi pian piano, parte del territorio che ha abusato, ha occupato abusivamente. Trump: in Iran non ci serve aiuto dall'Europa, ma certo l'Europa non te la dà nel modo più assoluto. Iran: hai voluto la guerra? Fatti la guerra. Ve la scannate da soli. Iran: bozza accordo ambigua. Perciò, come vedete, è ancora tutto in alto mare. Nuove sanzioni USA a dirigenza di Cuba contro il presidente e la famiglia di Castro. Insomma, sono tutte notizie poco tranquillanti che ci sono. Domani è sabato, domani ci sarà il gioco o lo va o lo spacca, domattina ci sarà tempo instabile al mattino e al pomeriggio, con però gran voglia ma assenza, gran voglia di piovere, ma non pioverà, un po' come oggi. Sarà un miglioramento in serata, zero termico a 3500 metri, con temperature minime più 17, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

Abbiamo il primo brano che Roberto Boerio dedica a tutti coloro che gli fanno le dediche. Adesso oggi sente divinamente la radio, il disguido che c'era logicamente nelle sue linee telefoniche non interessa a noi, logicamente ora è passato e sente divinamente. A tutti voi vi dedica, glielo concediamo oggi, Chicco De Matteo con le mutandine.

0: Bene, bene, bene, la risata ironica del, del grande Chicco De Matteo. Come sono detti gli abitanti di Frosinone? Come vengono chiamati gli abitanti di Frosinone? Vale un punto. Guardiamo se arrivate al nocciolo. Eccolo qua, ci siamo, vale un punto, regalo un punto. Eccolo. Pronto? Tina, aspetta un attimo che prenda sempre il telefono. Se, cos'è che Frosinati?
1: Frosinati.
0: Beh, ecco, aspetta, non mi dà il tempo di tirare sul telefono, eh. Tina, scusami, eh. Frosinati, bravissima Tina. Riesco, attendete un secondo, poi andate. Grazie Tina, ti voglio tanto bene. 18, se no viene metà la telefonata, metà diretta, perché se non mi date il tempo di mettervi in diretta, proprio non sentono parte della telefonata. Abbiamo risolto tutto amichevolmente, senza nessuna diatriba. Ed abbiamo invece Attento a te, è un brano di Alida Ferrarese che viene richiesto da Pia di Parma.

0: bella, bella. Grazie alla prima telefonata alla Pia, grazie infinite. Ed abbiamo una domanda che vale sempre un punto. Una domanda che vale un punto. Abbiamo detto perché i fiori di lilà hanno questo nome. Sapete dirmi come sono anche detti i fiori di lilà? Come vengono forse più comunemente detti i fiori di lilà? Vale un punto, Tina, lo sai? Come vengono anche chiamati i fiori di lilla? 30, doppio del tempo a disposizione. Vengono chiamate le serenelle, eh? Le serenelle vengono chiamate serenelle. I fiori di lilà anche, forse più comunemente. Poi abbiamo Immenso di Patrizia, Immenso di Patrizia, per Irma di Fidenza. Però prima ascoltiamo una telefonata.
1: Io sono, ciao, Vittorio, sono Norma, ciao, Norma. Allonella, la Graziella, le dirette, tutti gli ascoltatori, faccio il mencio di Patrizia Bevuti. Grazie, un saluto, ciao, ciao.
0: Grazie Norma, poi lo mettiamo.
2: Vittorio, io sono sempre del parere che sia la saracenista per il rumore. Come sai che parla il rumore è quello.
0: Va bene, sì, sì.
3: End final message.
0: Te insisti pure con la telefonista che alza, e insisti pure. Allora, sono mai successo due a richiedere la Irma di Fidenza e la Nella di San, e la Norma di Parola, Immenso di Patrizia, eccolo qua.

per la Irma e per la norma di parola. Pensate, mai successo una stessa richiesta in due. Bravissime, un brano fra l'altro molto bello. Abbiamo adesso il gioco di fortuna. Voi del sabato, tre premi e 30 punti, voi non del sabato, 3 punti. Il nome di donna, un nome di donna, di Anna, non sei, 5 lettere. Un nome di donna di 5 lettere. Nome di donna, 5 lettere. Cinque, quattro, eccolo qua, siamo in linea. Sofia, che tu kerle le sinfia. Pronto? Marta, Flatov. Opera lirica, Mappari tutto amor. Pronto? Elisa, dolce Elisa. Dolce Elisa, ta-la-la-la, da panza bisa. Allora, cinque lettere. Guardiamo se riuscite ad indovinare e a vincere il punto. Una nome di donna, 5 lettere. Sì, poi faccio in tempo. No, non faccio in tempo. 5 lettere. Molto attenzione, Anna. Non dirmi Mattarella. Molto, molto famosa nella storia. Guardiamo chi ha buon intuito, ha pochi intenditori, pochissime parole,

nel modo più assoluto. Bravissima. Brava, brava, brava Anna. Come mai? No. Sono andato via, funzionava tutto, adesso non funziona più niente. Vacca can, mamma mia! Funzionava tutto quando sono andato via, abbiamo fatto il gioco insieme.

0: magari può darsi che l'abbia toccato io, ma hanno spento il microfono del computer, mi hanno spento, si vede che qualcuno aveva interesse, no scherzo, mamma mia, succedono di quelle cose, vai via col computer, poi, sì.
1: Allora, il nome battezzato è Anita.
0: Non c'è cosa peggiore allora, che dover riparare le cose quando sei in diretta o andare a cercare il motivo perché non funziona questo o quella cosa. Quando abbandoni il posto di lavoro tutto funziona. Va bene, dai, l'abbiamo risolto.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.

0: Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Abbiamo il dialetto, vale 2 punti. Sapete dirmi come diciamo in vernacolo mettere a mano qualcosa, cioè per esempio facciamo un prosciutto, ma è vecchio quel, no, l'ho appena messo a mano, mamma mia, avete già capito al volo, 2 punti, via.
8: Lenser,
7: benissimo, l'ho appena Lenser, tagliarlo in 2 modi diversi di verbi, ma è quello, Silvana, ci hai messo 4 secondi, bravissima, 4 secondi, perciò questo dimostra sempre che quando le cose li sapete, li indovinate al volo, proprio al volo, non c'è Lenser o Lenser. Hai un salame, ma le mie misaman, le mie da top tempte taglie. No, l'ho appena Lenser. Si dice in gergo, brava Silvana, 2 punti già dati, ho dato anche 5 per Silvana, ho già dato il punto anche all'Anna di Culturale, Anna 1 per Anita Garibaldi, un punto, perché non voglio che poi mi dici che ti nego i punti,
9: No, new message. All message. Play back.
10: Buonasera, Vittorio. Tienimi il posto per domani. Ciao, Vittorio, sono Lanella. Ringrazio la Dorma e gli dedico un tuo brano. Grazie, Vittorio.
9: End of final message.
7: Benissimo. Allora, per te, Norma di Parola, hai visto che donna è la nostra Nella di Salso, ti controdedica subito un brano, un calice amaro per te e per la tua gentilezza in questa versione.
11: A volte un uomo.
7: Grazie Nella, saluti a Norma.

grazie Pietro. Allora, questa era visibilmente una cover. Chi è che la voce originale che ha lanciato questa canzone, questo grande successo, poi messo nel repertorio di tutte le orchestre?

Miri, lo sapevi che questa canzone è una canzone lanciata, cantata, ho visto che di liscio non sapete molto, lanciata e cantata da Omar, vecchia maniera, quando era con Bagutti. Omar ha lanciato Calice Amaro, versione stupenda. Grazie comunque Nella per questa versione cover. Andiamo con Carlina, a cui mando un salutone, con Mauro Rizzi, alla fine della strada.

0: Giovanni, Vittorio, bella, bella, bella, bella, bella. Anna, ho sentito la telefonata per il premio che hai vinto con il numero dell'otto, scusami, proprio mi ero dimenticato, domani la diletta ha chiuso, dopodomani è domenica, ma lunedì hai i premi. Ai premi lì dalla diletta, scusami, è proprio stata una dimenticanza. I punti ci sono stati dati a merito, eccetera, ma i premi proprio meglio, un po' un casino, dove prima passavate tutti di qui, adesso logicamente li porto, e alle volte si può anche dimenticare. Anna, scusami. Ed non succederà più fino alla prossima volta. abbiamo adesso un nome al maschile di 5 lettere. Anna, 5, non 6, non Sergio, Sergio. Sergio. 5 lettere, però devo anche dire che non ho punto d'appoggio per aiutarvi, devo dirlo.
1: Mauro.
0: Mauro. Mauro per Latina, Mauro. Forte e bel chiaro, Tina, l'ho sentito da Dio. Mauro 5, non ho punto d'appoggio, scusate.
1: Marco.
0: Chi è, scusa?
1: Marco, si va. Ma,
0: l'amica appena detto Latina, vabbè, comunque non è Marco, mi sembra l'abbia appena detto Latina, non lo so, non mi ricordo, Marco, Marco. Ecco, non farlo, sì.
1: Mimmo.
0: Pronto?
1: Mimmo, Mimmo.
0: Mimmo?
1: Mimmo, Mimmo.
0: Mamma. Ma sarà, adesso Anna, sarai strana o no? Adesso diciamo, pronto?
1: No, io ho detto Mauro.
0: Ah, Mauro. Non Marco, Mauro. Ecco, non era impellente, non era importante. Marco e Mauro.
1: Luigi.
0: Luigi, Luigi, per l'anella Mimmo, Mimmo, oh, Anna è strana molto, mamma mia, oh, oh, non dico che non ci sia, Mimmo, c'hai come, ma... Faccio, però ripeto, non ho punto d'appoggio, se l'Angela, le, sapete come si chiama, lo dico a voi di Salso, il fratello, il fratello Edligaia, D'Angelo, no. D'Angelo.
2: Il nome battezzato è Ivano.
0: Non potevo nome... darvi aiuti, non sapevo di aiuti cosa dà Ivano. Ivano, che è il femminile di Ivana, che è mia zia, l'Ivana Lassani, meravigliosa persona. Allora, Ivano, non Mimmo, Anna, ma Ivano. Ed andiamo, grazie Anna del tuo buon cuore, andiamo con altra dedica, altro regalo per Roberta Gerra, per Pietro e Francesco, Firenze Sogna, Romano IV. Valzer.

0: Bene, ho pulito, chiedo scusa, le due segreterie telefoniche, se no domani mi trovo le telefonate che abbiamo già ascoltato. Ho ancora un brano, ma lo metto dopo la pubblicità, dopo che qualcuno di voi vince un punto, uno. E una domanda facilissima, la capitale della Colombia. Capitale della Columbia. Eccola qua. Ci siamo per pochi secondi, ci siamo.
1: Bogotà.
0: Per Latina, pronto. Lanna. Qualcun altro vuole il punto? No. Nessun altro vuole il punto. Bogotà, bravissima Latina, bravissima Lanna. Allora Latina va a 19 e Lanna va a 2. Eccolo qua. Adesso vado con la pubblicità e poi logicamente abbiamo l'ultimo brano in programma.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: a San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
1: Al piccolo slam di Salso Maggiore Terme è iniziato il fuori tutto. Tantissimi capi scontati fino al 70% e moltissimi articoli a metà prezzo. Un'occasione da non perdere. È arrivata anche la nuova collezione estiva, capi di qualità con prezzi sempre convenienti. Da noi trovi abbigliamento e scarpe per bambini e ragazzi dalla nascita fino ai 16 anni. Vi aspettiamo in negozio al piccolo slam di Salso Maggiore Terme in Viale Romagnosi 14. Vieni a scoprire tutte le offerte per non rimanere senza. Puoi contattarci al numero 0524 58 64 57. Siamo anche su WhatsApp con il 334 890 4600. Seguici anche sulle nostre pagine social.
0: Allora andiamo con le dernier, l'ultimo brano in programma, ultimissimo brano, stop a tutte le richieste, segreteria, non vedo più spie lampeggiare, no, neanche in SMS, perciò andiamo con Castellina Pasi per la nostra Zelia di Parma e a tutta la sua famiglia. Intanto mando un saluto anche ad Antonella di Medesano. Tutto Pepe, Polka.

Errore impeccabile non aver messo. Intanto vi mando un saluto enorme dall'ex sindaco di Salso Adriano Grolli, che ho visto questa mattina, mi ha pregato di salutarvi tutti, l'amico Adriano Grolli.

un punto. Due cantanti fidentini, fratello e sorella, voci incredibili, hanno vinto tanti concorsi canori. Chi sono? Chi sa dirmi? Io saprei rispondere alla domanda salsese, non a quella fidentina. Sapete dirmi come si chiamava Piazza Libertà prima di avere questo nome? Io lo so, dovrebbero saperlo tutti i salsesi. Comment s'appelait, come si chiamava prima Piazza della Libertà? Non Piazza della Libertà, Piazza Libertà. Piazza della Libertà era il mercato vecchio. Due cantanti fidentini, fratelli e sorella, che hanno vinto tanti tanti concorsi canori. Come si chiamava Piazza del Piazza Libertà prima di avere questo nome? I cantanti sono Rossana e Vincenzo Troiano. Rossana e Vincenzo Troiano. Mentre invece Piazza Libertà, la piazza del municipio, prima di avere questo nome, logicamente, si chiamava Piazza Vittorio Emanuele III, cioè l'ultimo re d'Italia, che poi mi sembra giusto aver cambiato il nome. Via Vittorio Emanuele III. Rihanna Fair, sia per Sanso che per Fidenza, preparo il notiziario e se nulla succede ci sentiamo esattamente fra 10 minuti per il notiziario dell'ora.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo sempre i nostri cucciolotti, i nostri intanto da Salso, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo, cercano casa, sono sgerminati e spulciati, sono sanissimi, vengono affidati solo ad amanti degli animali. Contattate il 329 71 15 595. Poi c'è sempre Agata che cerca di essere adottata, circa 10 mesi, taglia media, meticcia, bellissima, sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, ricordo, piante, fiori, composizioni, oggi aperto tutto il giorno, domani chiuso per evento, grande evento, Calicanthus domani è chiuso, oggi comunque aperto tutto il giorno con un buon caffè, con tutto quello che c'è di meglio, piante, fiori, composizioni, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, questo e altro da Calicanthus. Qual è il suo pensiero del giorno? E sai chi vince alla fine? Quello che ha ascoltato tutti ma poi ha fatto tutto di testa sua. Ed ora andiamo con la nostra cronaca e passiamo alla information, grande, grande informazione di massa, diciamo Colle oggi, 112esimo anniversario dell'arma dei carabinieri, importante il ruolo dei carabinieri, l'ha detto Mattarella, della libertà italiana. Per asilo, ok, il CDM, cioè Comitato per dei Ministri, al decreto attuazione patto europeo, sempre scioglie Sarno Torre Annunziata, perciò il CDM ha fatto questo passo, che è un passo avanti, proposta del ministro Piantedosi, coordinazione, accelerare le condizioni a parte della criminalità organizzata, ormai diventata intollerabile, perciò deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, Salerno e Torre Annunziata, Napoli, affidamento della gestione dei due comuni a commissari
per la durata di 18 mesi. Mamma mia, che schifo, che vergogna, una vergogna insanabile. Il prodotto interno lordo italiano atteso in crescita dello 0,7. 26 e 27, essere salito era del previsto, il più 0,5 lo segnala la nota Istat, però c'è sempre da tenere in conto sempre quello che sono le guerre che sono imprevedibili e i pazzi che ci comandano che sono imprevedibili. Giorgetti, energia, non si può sbagliare. Per quanto riguarda gli spazi che abbiamo visto riconosciuti all'Europa, lo valuteremo con calma perché lo spazio non è esagerato, non possiamo permetterci di sbagliare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare famiglie e imprese più meritevoli. Come vedete, Giorgetti, una persona che stimo tantissimo e che è preoccupato per quello che ci troviamo davanti. Sono qui perché voglio risposte, vogliamo risposte. Così la mamma di uno dei ragazzi morti nella strage di Capodanno a Crans-Montana in aula a Sion per l'interrogatorio confronto di Jacques e Jessica Moretti, perciò proprietari del Disco Club, dove morirono 41 ragazzi, 6 italiani, 115 ustionati. Ho bisogno di capire lo stato d'animo dei Moretti, afferma Letizia Bordarsin, madre di Arthur, 16 anni. Contro di noi solo falsità, ci hanno distrutti, ha detto Jessica. Tu puoi abbracciare i figli, replica Bergenstein, presente illegale dello Stato italiano. Come vedete, è una vicenda terribile che purtroppo non potrà mai avere fine. Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile a diversi chilometri di distanza. Ecoballe di materiale plastico, spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiuso gli infissi, non consumare frutta e verdura nella zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare l'attività all'invito del sindaco per chi vive ad almeno in un raggio di 2 km da questo colossale incendio. Una 34enne è stato arrestato ai carabinieri di Acerra, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, per aver segregato in casa la compagna per 5 giorni. Un passante ha sentito la donna gridare nell'appartamento in cui l'uomo aveva chiuso e dare l'allarme. I vigili del fuoco l'hanno liberata. Lui è fermato dai carabinieri per sequestro e maltrattamenti in famiglia. Un caso analogo a Colonna Roma, dove un uomo ha chiuso la compagna in un container. I carabinieri hanno trovato in stato confusionale dopo l'allarme della madre. Quanti delinquenti, quanti criminali abbiamo attorno a noi? Un drone navale è stato individuato e esploso nel porto di Costanza, Romania.
si ignora se sia stato fatto brillare. L'area era già stata evacuata, non si registrano feriti, il drone navale era vicino a una banchina di uso dell'agenzia rumena, soccorso di mare. Pochi giorni fa un veicolo senza pilota ha colpito un edificio a Gelati. Sempre in Romania, due feriti. C'è allerta massimo da parte delle forze NATO, come vedete. Ed abbiamo ancora un drone nel porto rumeno. Solidarietà di tutta l'Europa. Perciò un altro drone, si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane. La von der Leyen, presidente della Commissione, la nostra risposta deve essere all'altezza della urgenza. Sta investigando massicciamente la sicurezza europea e della NATO. Mi auguro che si faccia subito chiarezza in quello che sta succedendo ormai in un periodo dove sicurezza non ce n'è più nel modo più assoluto. Ed abbiamo ancora Trump: in Iran non ci serve l'aiuto dell'Europa, ma noi, caro Trump, Donald, non te lo daremo, non ti abbiamo detto noi di invadere l'Iran. Trump si è poi detto disponibile a un contatto con la guida Khamenei. Se dovessimo raggiungere un accordo, è possibile che io lo incontri. Auspica che Khamenei si muova da professionista in certi ambienti, dire il vero, gode di ottima reputazione. Logicamente un personaggio, il presidente americano, di una infidità che non ha uguali. Iran ambigua la bozza dell'accordo con USA. Era logico che Trump fa tutto nel suo interesse e niente per gli altri. In canale è stato, ricordiamo, affermato che la presidente cerca di esercitare pressioni perché Teheran accerti le condizioni americane e non quelle iraniane. Insomma, sappiamo tutti ormai, non c'è più io direi bisogno di descrivere l'ambiguità di questo presidente americano. Ed abbiamo nuove sanzioni degli USA contro il presidente cubano, gli componenti della famiglia di Castro, tra i quali il figlio, il nipote, il 95enne fratello del leader Fidel, figura di spicco a Cuba, pur non ricoprendo più cariche ufficiali. Della lista nera del tesoro USA anche i comitati per la difesa della rivoluzione, rete di sorveglianza interna. Con le nuove sanzioni, congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario in USA detenuto da chi è nella lista nera. Come vedete, Trump vuole padroneggiare nel mondo, ma in un modo arrogante e in un modo dittatoriale. Per una settimana tutta Roma suonerà. Allora abbiamo invece una notizia, sarà una notizia fra le altre date brutte: per una settimana tutta Roma suonerà, da domenica 7 al 13, capitale sarà attraversata
dal primo RIM, Roma in musica, protagonista nella capitale, ricordiamo sette le sonorità tra le notizie attese, Sergio Cabaret, Tosca, Stefano, insomma ci sono tanti, tutti applausi invece che vanno a definire che anche per i 250 anni della scoperta dell'America si potrà avere un Trump più tranquillo. Io non lo credo, comunque speriamo in bene. Domani è sabato, tempo a tratti instabile tra mattino e pomeriggio, con associati locali rovesci. Migliorerà in serata, zero termico a 3500 metri, con temperature minime più 17, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
3: Pubblicità su misura.
4: Montecanale, pubblicità su misura.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oh, la la la la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
12: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana.

0: Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Carlos DJ, Radio Monte Canate, appuntamento latino.
7: Come sempre un fortissimo saluto, Carlos DJ, Radio Monte Canate, direttamente dal digitale terrestre nel nostro consueto appuntamento del venerdì pomeriggio. Quest'oggi cominciamo con una bella novità, novità in tutti i sensi, perché è una nuova cantante che si sta cimentando nel genere latinoamericano e parlo di Luna Marea con Manuel, che ci presenta il nuovo singolo, il loro primo singolo, che si chiama Te Ubesque, Baciata.

0: storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
10: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24

0: 5 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Señoras y señores, para ustedes, DJ Carlos.
3: Ancora in diretta, dopo lo spazio dedicato alla pubblicità, i grandi successi sono qua che attendono solo voi. Baciata!

Ed anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento latino. Grazie a tutti per la numerosissima presenza. Vi ricordo che venerdì prossimo saremo ancora qua, puntuali e presenti, con Carlos DJ e Radio Montecanate. Buon weekend a tutti!

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, l'emozione blu.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro.

0: Idoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile.

0: Tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata.

Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 5 giugno.
1: Il santo venerato oggi è San Gualtiero, martire in Frisia.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gualtiero.
1: Gualtiero è attestato in documenti longobardi fin dal VI secolo, sotto la forma di Welteri, da cui deriva anche il nostro Walter.
0: Come tutti i nomi germanici, anche questo è composto. Infatti, nella prima parte ci troviamo la radice Walt, da Waltan, comandare, e nel secondo elemento si può individuare la parola Hari, ovvero esercito, popolo. Il senso di Gualtiero è dunque colui che comanda il popolo.
2: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: La prima grande mossa strategica della Seconda Guerra Mondiale segnò un grave scacco per gli alleati. Stiamo parlando della fine di Dunkirk, avvenuta il 5 giugno del 1940.
1: Il 4 giugno l'ammiraglio britannico Ramsay aveva fatto sapere a tutte le navi che l'operazione Dinamo era stata portata a compimento.
0: L'ammiraglio francese Abrial, che da 10 giorni comandava a Dunkirk, gli aveva dato il suo consenso. Sbarcando a Douvres, all'alba, Ramsay gli aveva domandato: «Bisogna ricominciare stasera?»
1: «Inutile», aveva risposto Abrial. Ma qual era questa operazione Dinamo che terminava nella notte tra il 4 e il 5 giugno 1940? Semplicemente l'evacuazione per mare degli eserciti alleati stretti d'assedio dal 23 maggio dalle armate tedesche nel perimetro di Dunkirk.
0: Mentre i loro compagni contendevano il terreno palmo a palmo al nemico, i primi evacuati si erano imbarcati il 28 maggio. La maggior parte di essi era arrivata sana e salva in Inghilterra.
1: Per la mattina del 5 giugno, 338.000 soldati, di cui 123.000 francesi, erano stati evacuati. Decine di imbarcazioni erano scomparse sotto il tiro dei cannoni nemici, oltre un quinto delle navi impegnate in tutto.
0: Prima di lasciare lo stretto di Calais, la marina francese rese un ultimo servizio agli inglesi. Il Pollux pose migliaia di mine nei canali rimasti liberi, chiudendoli così al nemico.
1: Giugno 1910. Tra un trionfo e l'altro, Lina Cavalieri, attrice e cantante, soprannominata la donna più bella del mondo, trova il tempo di sposarsi.
0: Il prescelto è il miliardario americano Robert Chanel. Il matrimonio durerà solo una settimana. Per la Cavalieri non si tratta del primo matrimonio. Lina ha già divorziato infatti da un principe russo.
1: Londra, 5 giugno 1977. Nella capitale britannica sono da poco iniziati i festeggiamenti per il 25esimo anno di regno di Elisabetta II.
0: L'anno del giubileo è anche per l'Inghilterra l'anno dei punk, i giovani dissacratori il cui credo è la provocazione. Cultori di una musica paranoica, i punk inglesi presto attraverseranno le frontiere per invadere anche il resto d'Europa.
1: E per finire in bellezza, anche per oggi siamo arrivati al nostro appuntamento con i primati.
0: In fatto di abilità manuale e di senso di equilibrio, ogni buon giocoliere può tranquillamente stupire un intero pubblico con i suoi esercizi.
1: Ma quello che Lang Martin, di 16 anni, americana, sa fare è davvero unico. Pensate che questa ragazzina è capace di tenere in equilibrio 6 palline da golf su un dito senza l'uso di adesivi o cose simili.
0: Non ci rimane che darvi appuntamento a domani, 6 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo sempre i nostri cucciolotti, i nostri intanto da Sanso, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo, cercano casa, sono sverminati e spulciati, sono sanissimi, vengono affidati solo ad amanti degli animali. Contattate il 329 71 15 595. Poi c'è sempre Agata che cerca di essere adottata, circa 10 mesi. Taglia media, meticcia, bellissima, sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, ricordo, piante, fiori, composizioni. Oggi aperto tutto il giorno, domani chiuso per evento, grande evento, Calicanthus domani è chiuso, oggi comunque aperto tutto il giorno con un buon caffè, con tutto quello che c'è di meglio, piante, fiori, composizioni, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, questo e altro da Calicanthus. Qual è il suo pensiero del giorno? E sai chi vince alla fine? Quello che ha ascoltato tutti, ma poi ha fatto tutto di testa sua. Andiamo con la nostra cronaca e passiamo alla information, grande informazione di massa, diciamo Colle oggi 112esimo anniversario dell'arma dei carabinieri, importante il ruolo dei carabinieri, l'ha detto Mattarella, della libertà italiana. Per asilo, ok, il CDM, cioè Comitato per dei Ministri, al decreto attuazione patto europeo, sempre scioglie Sarno Torre Annunziata, perciò il CDM ha fatto questo passo, che è un passo avanti, proposta del ministro Piantedosi, coordinazione, accelerare le condizioni a parte della criminalità organizzata, ormai diventata intollerabile, perciò ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, Salerno e Torre Annunziata, Napoli, affidamento della gestione dei due comuni a commissari
per la durata di 18 mesi. Mamma mia, che schifo, che vergogna, una vergogna insanabile. Il prodotto interno lordo italiano atteso in crescita dello 0,7. 26 e 27, essere salito era del previsto, il più 0,5 lo segnala la nota Istat, però c'è sempre da tenere in conto sempre quello che sono le guerre, che sono imprevedibili, e i pazzi che ci comandano, che sono imprevedibili. Giorgetti, energia, non si può sbagliare. Per quanto riguarda gli spazi che abbiamo visto riconosciuti all'Europa, la valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato, non possiamo permetterci di sbagliare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare famiglie e imprese più meritevoli. Come vedete, Giorgetti, una persona che stimo tantissimo e che è preoccupato. Preoccupato per quello che ci troviamo davanti. Sono qui perché voglio risposte, vogliamo risposte. Così la mamma di uno dei ragazzi morti nella strage di Capodanno a Crans-Montana in aula a Sion per l'interrogatorio confronto di Jacques e Jessica Moretti, perciò proprietari del Disco Club, dove morirono 41 ragazzi, 6 italiani, 115 ustionati. Ho bisogno di capire lo stato d'animo dei Moretti, afferma Letizia Bordarsin, madre di Arthur, 16 anni. Contro di noi solo falsità, ci hanno distrutti, ha detto Jessica. Tu puoi abbracciare i figli, replica Bergstein, presente illegale dello Stato italiano. Come vedete, è una vicenda terribile che purtroppo non potrà mai avere fine. Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile a diversi chilometri di distanza. Ecoballe di materiale plastico, spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiuso gli infissi, non consumare frutta e verdura nella zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare l'attività, è l'invito del sindaco per chi vive ad almeno in un raggio di 2 chilometri da questo colossale incendio. Una 34enne è stato arrestato ai carabinieri di Acerra, Napoli, per aver segregato in casa la compagna per 5 giorni. Un passante ha sentito la donna gridare nell'appartamento in cui l'uomo aveva chiuso e dare l'allarme. I vigili del fuoco l'hanno liberata. Lui è fermato dai carabinieri per sequestro e maltrattamenti in famiglia. Un caso analogo a Colonna, Roma, dove un uomo ha chiuso la compagna in un container. I carabinieri hanno trovato in stato confusionale dopo l'allarme della madre. Quanti delinquenti, quanti criminali abbiamo attorno a noi. Un drone navale è stato individuato e esploso nel porto di Costanza, Romania.
si ignora se sia stato fatto brillare. L'area era già stata evacuata, non si registrano feriti, il drone navale era vicino a una banchina di uso dall'agenzia rumena, soccorso di mare. Pochi giorni fa un veicolo senza pilota ha colpito un edificio a Gelati, sempre in Romania, due feriti. C'è allerta massimo da parte delle forze NATO, come vedete. Ed abbiamo ancora un drone nel porto rumeno, solidarietà di tutta l'Europa. Perciò un altro drone, si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane. La von der Leyen, presidente della Commissione, la nostra risposta deve essere all'altezza della urgenza. Sta investigando massicciamente la sicurezza europea e della NATO. Mi auguro che si faccia subito chiarezza in quello che sta succedendo ormai in un periodo dove sicurezza non ce n'è più nel modo più assoluto. Ed abbiamo ancora Trump: in Iran non ci serve l'aiuto dell'Europa, ma noi, caro Trump, Donald, non te lo daremo, non ti abbiamo detto noi di invadere l'Iran. Trump si è poi detto disponibile a un contatto con la guida Khamenei. Se dovessimo raggiungere un accordo, è possibile che io lo incontri. Auspica che Khamenei si muova da professionista in certi ambienti, dire il vero, gode di ottima reputazione. Logicamente un personaggio, il presidente americano, di una infidità che non ha uguali. Iran ambigua la bozza dell'accordo con USA, era logico che Trump fa tutto nel suo interesse e niente per gli altri. In canale è stato, ricordiamo, affermato che il presidente cerca di esercitare pressioni perché Teheran accerti le condizioni americane e non quelle iraniane. Insomma, sappiamo tutti ormai, non c'è più io direi bisogno di descrivere l'ambiguità di questo presidente americano. Ed abbiamo nuove sanzioni degli USA contro il presidente cubano, gli componenti della famiglia di Castro, tra i quali il figlio, il nipote, il 95enne fratello del leader Fidel, figura di spicco a Cuba, pur non ricoprendo più cariche ufficiali. Della lista nera del Tesoro USA anche i comitati per la difesa della rivoluzione, rete di sorveglianza interna. Con le nuove sanzioni, congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario in USA detenuto da chi è nella lista nera. Come vedete, Trump vuole padroneggiare nel mondo, ma in un modo arrogante e in un modo dittatoriale. Per una settimana tutta Roma suonerà. Allora abbiamo invece una notizia, sarà una notizia fra le altre date brutte: per una settimana tutta Roma suonerà da domenica 7 al 13, capitale sarà attraversata
dal primo RIM, Roma in musica, protagonista della capitale, ricordiamo sette le sonorità tra le notizie attese, Sergio Cabaret Tosca, Stefano, insomma ci sono tanti, tutti applausi invece che vanno a definire che anche per i 250 anni della scoperta dell'America si potrà avere un Trump più tranquillo. Io non lo credo, comunque speriamo in bene. Domani è sabato, tempo a tratti instabile tra mattino e pomeriggio, con associati locali rovesci. Migliorerà in serata, zero termico a 3500 metri, con temperature minime più 17, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Notizie Flash. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

tuo cielo qua ed inventa te stesso l'amore.

che sale sopra il tram, ma dove va? Il buio riempie la città, tra le ombre c'è la mia.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub, ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub, ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 24. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita. No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Roberto Pezzano con voi, eccoci qua su RMK, collegamento in diretta del venerdì, preparazione del weekend, bella musica e bel ritmo, e con noi naturalmente il nostro sponsor La Baita. Welcome to 103.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, Frank Energy, Giovanotti, Pedala e Batteria.
1: Scriviamo la nostra storia usando

La bossa nostra, carina. Molto estate, molto musica latina. C'è il nuovo di Rama, ci piace moltissimo. Si intitola Cabana.

pezzettone di Madonna, mamma mia, Dua Lipa, la mia preferita, si è sposata a Palermo, mamma mia, mi ha lasciato qua, si è dimenticato di me, Dua Lipa, la mia preferita, Pinguini Tattici.

Parole strane, parole diverse, pinguini tattici nucleari, questo è il nuovo dei Pink Punchers, Girls Like Me, musica house.

0: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Alex Warren, continuare il nostro special DJ prima del mixing time delle 21.30. Balla in studio con noi, no? For the brave, just the way you are, 44, just the way you are.

pezzettone da ballare e sudare insieme, insieme a Robby DJ, e poi c'è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 e Lady Gaga insieme a Docci, Runaway. No matter

The Never Falling Down su RMK insieme a Robby DJ. Oh, ci facciamo il pezzettone dell'estate, Serena Brancale.

My Day, My Day, My Day. Il nuovo di Sombrero, Potential, su RMK. E poi Canate Shopping, consigli per i vostri acquisti e Mixing Time, l'ultima parte.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi, c'è

0: Yeah.
1: That was good. I think we got it.
2: I think so.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la,
1: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Yeah, sì, spettacolare.
4: La musica.
3: Ristorante birreria La Baita. Radio il posto Monte ideale Canale. Per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita. Da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
4: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.